0: Gliela spieto in un braccio. Con che paura! È nice. Che grazie, grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.